0: Radio Number One, le 4.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro

0: Radio Number One
1: Summer One Nights.
2: Come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
2: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi

Ebbene sì, è scattata la mattinata del buon umore. Dimenticate almeno per un attimo le scadenze, tutto quello che è di negativo. Concentratevi soltanto sulle cose belle. Oggi abbiamo preparato una scaletta che profuma di viaggi improvvisati con la mente, con quelle canzoni che non si riesce proprio a smettere di cantare. E allora ripartiamo con Radio Number One. Via!

0: Radio Number One, le 8 e 2 minuti.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
0: Estate di Radio Number One.
2: Buongiorno, buongiorno estate, buongiorno, noi siamo aperti per ferie, solo per voi mi raccomando, anche oggi vi svegliamo con un po' di freschezza e tanta tanta musica qui su Radio Number One. Pronti per un'altra mattina da vivere insieme? Bene, partiamo, questo è il Summer One.
3: Summer One,
0: l'estate di Radio Number One.

La mattinata estiva comincia qui con Summer One. Siete su Radio Number One e questa è la colonna sonora perfetta e più fresca che ci possa essere per quanto riguarda il vostro weekend.

È arrivato il momento di accendere l'estate. Benvenuti su Radio Number One con la colonna sonora perfetta per la vostra estate, il nostro Summer One.

0: A pochissimo su Radio Number One continuiamo a cavalcare le vibrazioni positive di Summer One, solo la musica più fresca di questa estate.
1: Summer One, come on, l'estate di Radio Number One.
2: Se hai uno smart speaker
1: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu,
1: sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. La musica che cerchi è qui. Numero

Estate in modalità on, cocktail ghiacciati, notti stellate, vento tra i capelli e musica, quella di Summer One su Radio Number One.

Buongiorno, come va? Come è iniziata la vostra giornata? Spero davvero molto molto bene. Noi ce la mettiamo tutta con la nostra musica Summer One.

0: Tra pochissimo torniamo con un'altra ondata di grande musica su Radio Number One. Continua Summer One. Oh, mi raccomando, seduti, tranquilli e non andate via, eh?
1: Summer One.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio,

0: Non tutti hanno la possibilità di rimanere a casa ad agosto a fare un po' di ferie, però anche se siete al lavoro, anche se siete impegnati, prendetevi un attimo, un momento per voi, godetevi questo momento e fatelo con la musica giusta, perché è con la musica giusta che ogni giornata può avere veramente un ritmo speciale. E la musica numero uno dell'estate, la musica number one, è solo su Radio Number One.
1: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Lo senti il ritmo dell'estate? E no, non si ferma. Infatti noi torniamo tra pochissimo con Summer One. Ovviamente solo qui su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

0: Radio Number One, un minuto alle 13. Radio Number One, notizie.
1: Ucraina, le elezioni ora sarebbero laceranti, dichiara Zelensky, mentre l'ex ministro e rivale Fedorov incalza. Il presidente deve rispondere sui casi di corruzione. Domani in videoconferenza riunione dei paesi cosiddetti volenterosi. Nel pieno del fuoco incrociato, Putin ammette i danni economici inflitti da Kiev e annuncia una risposta distruttiva. Torna il caldo in Italia mentre termina l'allerta meteo per temporali e tempeste nel nord e centro della penisola. Si riaccendono oggi i bollini rossi per il caldo a Bari e Palermo. Nei prossimi giorni il rialzo delle temperature fino ai 40 gradi nel centro-sud. Formula 1, sarà il britannico Norris su McLaren a scattare in pole alle 15 al Gran Premio d'Olanda. Terza fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, davanti a loro ma fuori dalla prima fila anche il leader iridato Antonelli, che promette battaglia.
2: La mentalità è la stessa, l'attacco però usando la testa. Se si presenta l'opportunità si prende, altrimenti si aspetta e si vede com'è la situazione, però sicuramente non voglio fare una gara in difesa.
1: Da Daniela Ubaldi è tutto, buon pomeriggio.
0: L'estate di Radio Number One.
3: L'estate è in onda con noi dal primo mattino. Svegliamoci insieme con la musica di Summer One. E dove se non qui a Radio Number One?
0: Summer One. L'estate di Radio Number One.

0: dire, siete su Summer One, l'estate di Radio Number One.
1: Può abbassare la musica che non si riesce a parlare.
0: Allora, abbasso anche la musica, ma la musica resta questa perché è bellissima, appunto quella di Summer One dell'estate di Radio Number One. Avete dormito bene stanotte? No, chiedo per un amico, va bene, state con noi, eh?

0: Non andate via, perché tra poco torniamo con ancora più musica e tanta, tanta freschezza. Summer One continua su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sali in macchina?
4: Allaccio la cintura.
3: E poi?
4: E poi accendo la radio.
3: Ah, bene, e cosa ascolta?
5: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
6: Ascolta le donne al volante.
7: Donne al volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: estate, direi che fino a prova contraria direi che è estate.
1: Pago da bere a tutti.
0: Perché paga da metà estate comunque. Allora, giusto per sapere com'è andata la colazione stamattina. Bene, avete fatto una cosa leggerina, perché con sto caldo si può fare meno. Però state con noi qui su Radio Number One, l'estate.

0: Radio Number One, le 14 e un minuto. L'estate di Radio Number One.
1: Mettetevi comodi, al resto ci pensa la musica. Summer One, solo su Radio Number One.
2: Summer One.
0: L'estate di Radio Number One.

Siamo in piena estate, l'estate è il periodo delle grandi decisioni da prendere, grandissime decisioni, per esempio granita o gelato, tanta roba entrambe le cose, oppure mare o montagna, però su una cosa siamo tutti d'accordo, la musica da ascoltare e la musica deve essere quella di Radio Number One in Summer One.

0: Solo qualche minuto e saremo di nuovo con voi. Restate su Radio Number One. Tra poco torna Summer One.
1: L'estate di Radio Number One. L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
2: Domenica 23 agosto dalle 21.
1: Direttamente dalle Village Vibes di Franciacorta Designer Village.
2: Ermal Meta.
3: Stella stellina, la notte si avvicina. Non basta una preghiera per non pensarci più.
1: Una serata di parole e musica solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi.

stamattina arriva il pomeriggio, è un dato di fatto, una realtà, scusa, perdonatemi, non dico più niente. Vabbè, io sono Luchino, che state combinando in questa giornata, in questa vostra estate 2026? Sicuramente state ascoltando la Summer One, l'estate di Radio Number One, la nostra buona musica che non manca mai, anzi, se volete mandarci delle cartoline, dei messaggi, comunque qualsiasi tipo di comunicazione per quest'estate, in ricordo di quest'estate, potete farlo tranquillamente, noi siamo qui, state con noi! Quindi

0: Il weekend continua con noi di Radio Number One. Torniamo tra poco con un'altra carica di energia con Summer One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: number one.
1: Okay.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: Una breve pausa e poi si riparte con il ritmo dell'estate. Summer One, la vostra colonna sonora nel weekend di Radio Number One.
1: Summer One,
2: come on, l'estate come on. Di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 15 e 2 minuti.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
0: Estate di Radio Number One.
2: Il tuo relax non ha orari. Scegli Summer One. Lasciati cullare dall'estate e dalla musica di Radio Number One.
3: Summer One.
0: L'estate di Radio Number One.

0: ma cosa stai facendo? Stai spegnendo la radio per caso? Ma non andare via, perché dopo la pausa ancora musica e tante estate sempre in musica con Summer One qui su Radio Number One.
1: Summer One, iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
2: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

Allora, com'è? Cosa state combinando in questo pomeriggio? Sicuramente state ascoltando la vostra radio, che è Radio Number One, e sicuramente state ascoltando l'appuntamento di Summer One. Io sono Luchino e questo è così, è giusto pro forma. Volevamo giusto chiedere cosa combinavate stasera, no? Visto che sai che cosa succede? Che quando arriva l'estate, arriva il caldo e via dicendo, poi si cerca di programmare anche quelle che sono le serate per cercare di fare qualcosa di particolare, di diverso rispetto a tutto l'anno. Però comunque, mi raccomando, restate con noi. Questa è Radio Number One e questa è la Summer One.

0: Summer One sta per tornare con il suo sound unico e fresco, perfetto per la vostra estate qui su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

pomeriggio bollente? Nessun problema, ci pensa Radio Number One. Con Summer One lasciatevi trasportare dalle vibrazioni più cool della stagione. Stare con

0: Non andate via, eh? Dopo la pausa ancora tanta musica e ritmi rinfrescanti con Summer One su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

0: Radio Number One, le 16. L'estate di Radio Number One.
1: Se state tornando dal mare o siete già pronti per uscire, tenete il volume al livello giusto. Siete su Radio Number One. Questa è Summer One.
2: Summer One.
0: L'estate di Radio Number One.

Avete detto ai vostri amici di non chiamarvi? Avete spento il cellulare? Siete pronti per rilassarvi? L'unica cosa che dovete tenere sono le cuffiette. C'è la nostra Summer One, la musica del weekend di Radio Number One. I can wrap

Qual è la ricetta migliore per questi giorni di grande caldo di questa estate 2026? Beh, alcuni preferiscono dopo il pranzo magari concedersi un caffettino, alcuni preferiscono magari farsi un bagnettino, oppure cantare a squarciagola la propria canzone preferita, perché no, magari il tormentone estivo. Di certo, quando arrivata la canzone, fatelo con le canzoni che ascoltate qui su Radio Number One in Summer One, perché sicuramente trovate quelle che sono le vostre canzoni del cuore.

0: una breve pausa e poi si riparte con il ritmo dell'estate. Summer One vi aspetta tra poco su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Questa sì, questa no, questa magari.
4: Ma cosa sta facendo?

0: mica metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

weekend, mare, sole, relax, ma soprattutto tanta buona musica. Quella che vi facciamo ascoltare all'interno della Summer One. Ben trovati, questo è il weekend di Radio Number One e questa è soprattutto la stagione più bella dell'anno che stiamo vivendo insieme, minuto dopo minuto, giorno dopo giorno, e che non si ferma mai.

0: Siete su Radio Number One e questo è Summer One. Tra poco torniamo con il meglio della nostra musica per il vostro weekend d'estate.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

come va? Buon pomeriggio, io sono Luchino. È versione un po' particolare quest'estate 2026. E ovviamente poi nel pomeriggio qualcuno magari si dedica a qualche sport giusto per fase digestiva, sai, dopo aver mangiato polente cinghiale a pranzo. No, non è vero, una cosa più leggerina ci vorrebbe. Dai, diciamo le cose come stanno. State con noi che qui c'è sempre buona musica. Siete su Radio Number One.

0: my heart.
1: Radio Number One, le 20. L'estate di Radio Number One.
2: Lo sappiamo, il pomeriggio del weekend è il momento perfetto per rilassarsi con la musica, la nostra musica, quella di Summer One. È l'appuntamento del weekend e lo trovate solo ed esclusivamente su Radio Number One.
3: Summer One.
1: L'estate di Radio Number One.

Fa caldo, eh? Fa caldo. Beh, sì, si percepisce come, però non preoccupatevi, perché vi accompagniamo noi con la colonna sonora perfetta. Siete su Radio Number One e questo è Summer One, il suono della vostra estate.

Sdraio o ombrellone, sole o montagna, ovunque voi siate, l'importante è che abbiate la nostra musica. Noi di Radio Number One vi accompagniamo con il nostro Summer One.

0: Una breve pausa e poi si torna con Summer One. Tra poco, sempre qui su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, ce l'ho! Uno che dipinge in diretta.
4: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
3: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
4: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

cerchi. È qui. Radio Number One.

0: più.
1: Il caldo si fa sentire, eh?
2: Lo preferisce caldo?
1: No, no, dico il caldo. Non siete che fa caldo, il caldo si fa sentire. Ma non vi preoccupate, perché ci pensiamo noi a rinfrescarvi con la musica di Radio Number One. E allora Summer One vi accompagna per tutto questo pomeriggio nel weekend.

Ciao ciao, salutiamo chi è in viaggio, braccio fuori dal finestrino, occhiali da sole d'ordinanza, sintonizzazione, quella sì, su Radio Number One, e poi quella sensazione, come dire, di libertà che solo le giornate d'estate sanno regalare. E allora mettetevi comodi, perché la colonna sonora perfetta prosegue proprio qui.

il weekend, che bello, soprattutto i weekend d'estate che sono fatti di attività, sì, ma anche di relax, di musica, tanta musica e delle vibrazioni rinfrescanti, perché ci vuole, quando fuori fa caldo, ci vuole un po' di frescure. Allora su Radio Number One il pomeriggio è firmato Summer One. Anche oggi siamo pronti per farvi da colonna sonora ovunque voi siate.

0: Grazie.
1: Vorrei fare un ringraziamento speciale, ma speciale davvero, non solo per modo di dire, a Ermal Meta,
0: grazie,
1: per
0: grazie
1: la sua musica, per le sue parole e per la sua persona.
0: Grazie, grazie.
1: L'applauso più forte.
0: Grazie davvero a tutti, grazie. Siete molto gentili, grazie mille.
1: E allora io ovviamente devo fare i ringraziamenti d'obbligo al Franciacorta Designer Village, a Radio Number One per questo, per questa edizione di Parole e Musica, e naturalmente a chi ha organizzato, cioè a F Media. La musica non finisce qui, anzi continua, poi lo sapete che i negozi rimangono aperti fino alle 11, mentre tutto il resto rimane aperto fino a mezzanotte. C'è il DJ che è già pronto, DJ Lab, quindi ascoltate Radio Number One, vi aspettiamo lì. Buonanotte a tutti, buona estate, ciao!

0: One Nights su Radio Number One.
1: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
2: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
3: Aspetta, aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
4: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
5: Weekend Number One, da sabato 5 settembre, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, le 23 e 3 minuti.
1: Lasciati avvolgere fino a notte fonda.
2: Vivi completamente la musica della stagione del sole.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
2: Allaccio la cintura.
1: E poi?
2: E poi accendo la radio.
1: Ah, bene, e cosa ascolta?
3: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
4: Ascolta Le donne al volante.
5: Donne al volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
6: Musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. L'una e quattro minuti.
1: L'estate non dorme mai con Summer One Nights.
2: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.